sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ogni notte, dalle 23, su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
2: Radio Caffè.
3: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima. Cool and drink. It's 2021.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Radio Caffè, Love Emotion.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo giorno, una nuova settimana d'estate. Il caldo si fa sempre sentire, ma siamo più felici perché è il periodo più bello, più amato dalla maggior parte delle persone, compreso anche me. Ciao, sono Yuri Caliolo all'interno del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie, tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo delle città più belle da visitare a piedi. E come prima, in prima posizione, siamo felicissimi di sapere che ce n'è una italiana.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Questo è il periodo dove tante persone, tanti di noi vanno in vacanza, iniziano a visitare dei posti. Ci sono posti meravigliosi che magari sono perfetti da visitare con quei bus turistici, altri invece che devi per forza di cose visitare a piedi, non perché sei obbligato, ma perché è così bella quella città che ti spinge proprio a fare delle passeggiate. E in prima posizione in tutto il mondo come città più bella da visitare a piedi ce n'è una italiana ed è Roma, e ovviamente siamo felicissimi di tutto questo. Noi Roma, questa città eterna, meravigliosa, è stata eletta per il terzo anno consecutivo la migliore città del mondo da esplorare a piedi, e non sta a significare che la città ha dei marciapiedi più comodi, no, ma sta a significare che ha così tante bellezze che non puoi non perderti in questi vicoli, perché non ci sono solo le solite attrazioni turistiche come per esempio il Colosseo, riconosciuto in tutto il mondo, ma tanti altri luoghi, ma proprio quelle stradine in cui tu ti ritrovi, ti perdi senza usare la mappa, senza usare Google Maps in questo caso, e resti affascinato. Quindi siamo felici di questo grande traguardo raggiunto nuovamente dalla nostra città eterna, appunto Roma. In tutto il mondo risulta essere la più bella.

Nei nostri consueti viaggi all'interno di The Mag non parliamo, chiacchieriamo e basta, ma ascoltiamo anche tanta musica. Infatti adesso arriva il momento dello Special Fridge. Sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: In questi giorni basta camminare 5 minuti sotto il sole per arrivare a destinazione già stanchi. Dobbiamo fare una passeggiata, dobbiamo andare al supermercato a comprare una bottiglietta d'acqua, arriviamo già belli sudati, fradici, e ci sta perché fa parte dell'estate, fa parte del caldo. Ho pensato a chi non deve semplicemente fare delle piccole passeggiate, ma anche chi deve lavorare, no? sotto il sole. Beh, ci sono degli aggiornamenti importanti partiti da giugno, ma che continueranno anche per il mese di agosto, anche i primi di settembre. Appunto, tra poco parliamo di tutti i lavoratori che ogni giorno stanno sotto il sole.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

È partito il 17 giugno questo nuovo decreto e si concluderà il 31 agosto con l'opzione anche di allungarlo per i primi giorni di settembre. La Regione Veneto ha introdotto un divieto di lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni nelle zone in cui il sistema work limit segnala un rischio di calore alto. È importante precisare che non è uno stop automatico valido ogni giorno in tutta Italia, ma si tratta dell'ordinanza regionale numero 58 e riguarda il Veneto nei settori agricolo e florovivaistico, ma anche nei cantieri edili e nella parte delle cave, quando appunto l'esposizione prolungata al sole potrebbe fare del male a tante persone, perché sappiamo che stare tanto tempo sotto il sole, per di più lavorando e sudando, non è sicuramente una cosa piacevole, e quindi c'è questa possibilità di non lavorare quando le temperature sono troppo alte. Ed è bene sapere che ci sono anche delle applicazioni, delle mappe che ti mostrano proprio in quel determinato luogo, in quel determinato punto, che tipo di sole ci sarà, che tipo di calda, diafano che si potrà percepire, quindi sarà molto più semplice appunto parlarne per decretare se quel giorno si va al lavoro o meno, perché la salute è sempre la cosa più importante.

L'altro giorno, cari amici di The Mag, pensavo a quanto sia diventato complicato, no, organizzare un matrimonio. Inizi con due persone che vogliono dirsi di sì, cioè gli sposini, e poi nel giro di qualche mese ti ritrovi a discutere di centrotavola, di bomboniere, di parenti che non vedi dal battesimo, che comunque sono persone che devi invitare, e diventa sempre più stressante. Però le cose stanno cambiando.

si dice spesso che il matrimonio sia in crisi, no? Ci sono sempre meno persone che decidono di sposarsi, però in realtà se osserviamo le nuove generazioni dei più giovani, sembra che il problema non sia tanto sposarsi quanto dover seguire uno schema già scritto, no? Da qualcun altro negli anni, come si organizzano i matrimoni, chi devi invitare, chi non devi invitare. C'è stata una crescita dei ricevimenti più raccolti e il 90% appunto dei giovani decide di cambiare totalmente schema, quindi di non dover invitare per forza tutto il proprio albero genealogico, tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, ma si punta sempre di più ad avere un numero ristretto delle persone che si vogliono vedere veramente, no? in quel giorno sedute a dei tavoli appunto per festeggiare il matrimonio di due persone. E ci sono anche delle cose carine che si possono fare, tipo a Roma hanno inventato un luogo dove tu puoi andare a sposarti in un giorno. Non è un vero e proprio matrimonio, però è un inizio, no? Un po' come si fa a Las Vegas, ma anche in altri posti tipo Zanzibar. Sono quei matrimoni farlocchi, però ti fanno capire effettivamente cosa potrebbe essere la vita con quell'altra persona per gioco, e poi puoi organizzare questo matrimonio, ma sempre più ristretto, senza spendere cifre esorbitanti. Quanti sono i veri amici da una parte e dall'altra? 10 e 10? Ne invitiamo 20. I parenti a cui tieni veramente sono altri 10? Va bene, facciamo un matrimonio con 30 persone. Non per forza devono essere ricevimenti pieni, zeppi di 200-300 persone. È una cosa che non conta più così tanto.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Café, il è 6h58. L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Café.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.
1: Ladies and gentlemen, you're in the house tonight with the incredible Terry Green and band. We're gonna get up.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Radio Cafè, il è 7h58.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Radio Gaffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati dalla nostra redazione. Traffico in aumento lungo i percorsi del Nord-Est per il traffico intenso. Segnaliamo per questo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia e tra Soave-San Bonifacio e Verona-Est in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 sempre verso Trieste. Sono presenti anche incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Fuori competenza vi informiamo che sulla statale 434 Transpolesana il traffico procede a rilento per lavori tra Opioli, Vangadizza e Villa Bartolomea in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

il momento imperdibile. Ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Da Via Liber fino al 19 agosto tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico intenso lungo le strade di nostra competenza. Si verificano per questo rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera e Brescia Est, così come per chi viaggia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Per chi viaggia verso Trieste, sempre per traffico intenso, si registrano code anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno e in colonnamenti alla fine della Venezia Trieste presso la barriera Trieste Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto causato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, disagi sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, infatti segnaliamo code per incidente sia tra Desenzano e Sirmione, sia tra Verona Est e Soave San Bonifacio, tratti entrambi interessati in precedenza da rallentamenti per traffico intenso. Proprio per il traffico intenso, per chi viaggia verso Milano si verificano rallentamenti tra Peschiera e Brescia Est e tra Soave e Verona Est. Per chi viaggia verso Trieste, invece sempre per traffico intenso, si registrano code anche sulla Padova-Venezia, tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre Belluno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
11: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova sono stati risolti entrambi gli incidenti avvenuti in precedenza in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code per il traffico accumulato sia tra Brescia-Est e Sirmione, sia tra Verona-Sud e Soave-San Bonifacio. In direzione Milano invece il traffico intenso provoca rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia-Est e tra Soave-San Bonifacio e Verona-Est. Traffico intenso e code anche su altri tratti della A4 tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Ale, sempre.
1: Barry
2: Buongiorno.
3: No, ma noi intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
1: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
1: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno signori e buon lunedì 3 agosto. Il caldo d'agosto si sente, ma noi siamo qui lo stesso. Il nostro macchiatone di Radio Caffè è sempre presente con la musica e gli ospiti.
6: Il macchiatone.

Noi siamo tanti in vacanza, ma non guardiamo spesso i giornali, quindi due titoli così al volo anche a quest'ora non fanno male. Perù, due famiglie distrutte, lo scrive il Corriere della Sera. Si parla di quel volo che purtroppo c'è stato questo incidente aereo. Meloni vuole un'altra Albania, lo scrive la Repubblica. Conte scuote il campo largo, lo scrive la Stampa. Insomma, si varia oggi. Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre. Il Fatto Quotidiano, il resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri. E poi il Messaggero, le tragedie delle vacanze, e ci sono incidenti veramente devastanti sulle strade. La Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, lo scrive la Verità. Il Giornale, Sanchez trema, UE con Meloni. E poi pagliacciata sulla strage, lo scrive Libero. In linea di massima questi, poi andiamo a vedere gli altri, anche quelli regionali.

Giornali delle regioni, caro vacanze in Calabria, stangata trasporti più 35%, lo scrive l'altra voce, giornale della Calabria, mentre in Campania il Mattino, sisma primo milione per gli sfollati. Cerchiamo di prendere più giornali oggi, magari il Messaggero del lunedì in Friuli. Folgorato in fabbrica, muore un tecnico di 29 anni, le tragedie sul lavoro comunque continuano. E vediamo un pochino anche poi in Liguria. In Liguria, Genova, traghetti, il grande assalto nella città con il bollino rosso. Di solito noi andiamo a vedere anche in Toscana qualcosa, il Tirreno, regionale 206, aperti due cantieri, e poi c'è il Cristo dimenticato a Livorno, il paradosso del capolavoro di Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. E ancora possiamo andare a dare anche un occhio in, volevo andare a vedere un attimo in Sicilia che cosa anche in Puglia, eccoci qua, il ricatto di Ceuta, Meloni chiede, vabbè, la Gazzetta del Mezzogiorno riporta comunque notizie nazionali, poi il viaggio Bari-Sham resta nell'aeroporto. E poi l'ultimo andrei a vederlo in Sicilia, se riusciamo a raggiungere un giornale siciliano, che ce l'abbiamo qua, la Sicilia, petroliera di Putin fermata, Pantelleria, migranti, Meloni dopo Ceuta porta l'UE al piano rimpatri, il giornale di Sicilia, nave ombra russa nel canale, insomma si parla molto di questo.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Puntata di oggi con Serenella Salomoni parleremo di tradimento. Per la precisione parleremo di micro cheating, il tradimento innocente. Di che cosa si tratta? Ce lo faremo spiegare da lei. Voi rimanete con noi, intanto noi mandiamo bella musica come sempre. A tra poco al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Bentornata a Serenella. Buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, oggi parliamo di micro cheating. È il tradimento. Sì. Tradimento, ma che tipo di tradimento è il micro cheating?
1: È quella che viene chiamata micro infedeltà, che va molto su TikTok. È sì. Un fenomeno che spinge molto su TikTok, perché in effetti non è un tradimento col sesso. Ci sono dei partner che cercano di manipolarti proprio con questo tipo di tradimento, cioè loro sono molto affettuosi magari con te, però sono inclini anche a dei comportamenti molto ambigui che apparentemente non li giudichiamo come tradimenti perché non c'è la sessualità, però sono comunque delle manifestazioni di slealtà nei tuoi confronti, quindi è un'infedeltà che non ha una consumazione di rapporto sessuale, ma viene meno l'impegno che noi abbiamo con il partner, quindi dobbiamo mentirti, anche se appunto viene considerato poi meno grave come tipo di tradimento, però è proprio una specie di mancanza di rispetto, è un modo sleale di intendere la relazione, e questo poi punta molto sull'intimità, perché l'intimità ne risente, colpisce quindi l'intimità e quindi colpisce la base della relazione. Noi dobbiamo stare attenti a questi tipi di comportamenti che il partner può attuare, ad esempio il cellulare sempre capovolto, no, risponde sempre al cellulare andando in un'altra stanza, passa un sacco di tempo a chattare, cioè cambia anche nel comportarsi nei confronti della coppia. Quindi questo non è che dobbiamo metterci a fare gli investigatori e poi colpire, no. Dobbiamo però pensare che c'è forse qualcosa che non funziona tanto bene, quindi dobbiamo imparare ad avere col nostro partner o la nostra partner un percorso che preveda una soluzione di certi problemi che ci sono sicuramente all'interno della relazione.
0: Sì, poi bisogna vedere, perché certi atteggiamenti magari sono quelli, ma sono effettivamente innocenti, però vabbè.
1: Però tu sai, devi vedere che cosa vuol dire innocenti per te e per l'altro.
0: Ok, è molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A presto. Voi. Ciao, ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri, nei bombardamenti delle forze israeliane, almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Gaffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti sia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio, sia verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre per traffico intenso sulla Venezia-Trieste si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Prestare attenzione tra la Tisana e Porto Gruaro verso Venezia, è segnalato un incidente, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo a dare un'occhiata sui giornali del Veneto, che si dice le stragi delle vacanze, 19 morti purtroppo, e poi scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati a Venezia. Acidi e chimica, i ladri 2.0, lo scrive la Tribuna di Treviso. Caldo e ozono oltre i limiti, lo scrive il Mattino di Padova. Su Corriere delle Alpi, Auronzo, fuga per la frana, e la nuova di Venezia Mestre, Marghera, allarme scaduto. E poi il caldo non frena la voglia di ballare, 20.000 in spiaggia per la Paris Show. Questo sulla nuova di Venezia e Mestre. Ultimamente c'è questo evento che riempie un po' tutte le città, adesso vedremo per quanto, ma intanto funziona. L'Arena, malora al rifugio per un 59enne, domenica tragica. E su Corriere del Veneto, oggi non ce l'abbiamo il Corriere del Veneto, però c'è il Giornale di Vicenza, precipita nel dirupo per 300 metri, purtroppo muore con il cavallo addirittura a 58 anni. Queste sono notizie che non si vorrebbero mai leggere, ma ci sono.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Quest'oggi torniamo su un argomento che ci ha fatto pensare ed è molto interessante, perché camminando in spiaggia anch'io l'altro giorno sentivo questa sabbia che scottava e pensavo al mio piede. Quanto bene, anzi bene assolutamente no, quanto male farà alla pelle del mio piede? Lo chiederemo al dottor Zatra, Edoardo Zatra, che è il nostro dermatologo di fiducia. Oggi torneremo su questo tema perché è un tema che interessa in modo particolare questi giorni. Rimanete con noi qui su Radio Caffè al nostro macchiatone.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tornato al dottor Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULSEI di Padova e ormai il nostro dermatologo da sempre. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ci è venuta così un'idea, nel senso, parlando, sai, quando cammini sulla sabbia, la sabbia rovente, c'è sempre quello che fa il rambo della situazione, non si mette le ciabatte e poi tutto un tratto si ritrova i piedi scottati. Per carità, ci sono anche quelli che hanno una pelle molto grossa sotto il piede, ma ci si può scottare lo stesso. E che cosa succede quando ci si scotta sotto il piede?
1: Allora, in effetti le ustioni al mare non sono solo quelle del sole, ma possono essere dovute alla sabbia, ad esempio se abbiamo i lettini, quelli di alluminio magari colorati di nero, le macchine eccetera. Diciamo che valgono i principi generali di trattamento di tutte le ustioni, quindi appena ci accorgiamo del fastidio, ovviamente smettere di tenere a contatto con la superficie calda e soprattutto acqua fresca, perché è importante asportare calore più in fretta possibile dalla pelle. Anche se dici ormai il danno è fatto, non è vero. Al mare c'è il mare, quindi abbiamo una enorme fonte di acqua generalmente fresca, quindi buttati immediatamente nell'acqua, e se non c'è il mare, il rubinetto, acqua fresca, perché è importante togliere il calore più in fretta e più a lungo possibile.
0: E mi viene anche un'altra cosa, quando ci mettiamo la crema solare ce la mettiamo sul corpo, mentre molti pelati non se la mettono sulla testa. Io per esempio, adesso che comincio ad avere praticamente anch'io questo problema, ormai ce l'ho da tempo, mi raso tanto i capelli proprio per avere meno problemi, ma non mi metto la crema in testa. Forse sbaglio, probabilmente.
1: Sì, perché il cuoio capelluto è una zona critica sia per posizione sia per il fatto che è una pelle che normalmente per metà della vita non ha ricevuto raggi ultravioletti. Quindi se la crema, come a molti uomini, risulta scomoda, unge, cola, dà fastidio, si può ripiegare sul classico berrettino, e quindi che è molto più comodo, molto più semplice. E ricordando che deve avere una bella tramatura grossa, perché il trucco è guardare verso il sole, guardare il berrettino verso il sole. Se si vede passare tanta luce, vuol dire che non ci copre abbastanza. Se invece ci copre completamente il sole, sappiamo che ci difende per bene dalle radiazioni ultraviolette.
0: Ok, grazie a Edoardo Zattra, buona giornata, a presto.
1: Ciao Fabio, grazie a tutti.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

fame da campioni perché l'Inter resta davanti, lo scrive la Gazzetta dello Sport. C'è molto calciomercato e si dà poco spazio a quello che è stata ieri una giornata fantastica per il nuoto italiano, la Pellacani. Due ori in tre ore sono tuffi nella storia. Bisognerebbe dare molto più spazio a questo sport. Lo fa poco, anche lo fa molto poco anche la Gazzetta dello Sport. Però insomma, noi quel poco che riusciamo a dire lo diciamo. Io l'ho vista la gara, fantastica, meravigliosa all'Europeo. Vince anche con Santoro. Tanta roba comunque, ma seguiamo ancora gli europei di nuoto perché avremo altre soddisfazioni. Tra poco andiamo con i nostri saluti.

0: Grazie.
1: È iniziato il lunedì per tutti, ma molti di voi sono in vacanza, quindi beati voi al caldo. Beh, insomma, mica dappertutto fa caldo, qualche temporaluccio c'è e adesso non scherzano i temporali. Comunque, amici miei cari, noi ci sentiamo domani mattina alle 11. Rimanete su Radio Caffè, la più bella musica che c'è. Ciao da Barry Mason.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è in diminuzione sui percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Segnalato anche un veicolo in panne tra Latisana e Portogruaro. E code all'uscita di Redipuglia provenendo da Venezia e in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4, anche qui il traffico è in diminuzione, ma permangono rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Sirmione in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Radio Café, il est 14h03.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Hanno agito con sangue freddo, tempestività e senso di responsabilità, evitando che una bambina in tenera età potesse riportare gravi conseguenze dopo essere rimasta accidentalmente chiusa all'interno di un'autovettura sotto il sole. Protagonisti dell'intervento avvenuto nel pomeriggio

0: finestrino del veicolo dopo aver valutato l'impossibilità di attendere ulteriormente l'arrivo dei vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato dalla madre della bimba, che aveva accidentalmente lasciato la figlia chiusa all'interno dell'auto. I vigili del fuoco sono intervenuti a Favaro Veneto per un incendio che si è sviluppato in un appartamento al terzo piano in un condominio di 8 piani. Ieri pomeriggio due le persone intossicate. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede di Mestre con 2 autopompe, un'autobotte e l'autoscala coadiuvate dal funzionario di guardia. Durante le operazioni di spegnimento, che hanno consentito di portare rapidamente l'incendio sotto controllo, le squadre hanno soccorso 2 persone all'interno dell'appartamento rimaste intossicate. I finanzieri del Comando Provinciale di Padova, nell'ambito di un'attività di polizia economico-finanziaria, hanno accertato nei confronti di 2 società dell'Alta Padovana, operanti rispettivamente nel settore della fabbricazione di vernici e in quello della lavorazione del legno, indebite compensazioni di crediti d'imposta finanziati con risorse del PNRR per circa 260.000 euro. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto nel mese di luglio 28 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolari gravati a vario titolo di reati come tentato omicidio, rapina, furto, spaccio di droga, violenza, minaccia, rissa, danneggiamento. Per 10 di loro il collocamento nei CPR, per altri 10 è scattato il rimpatrio nei paesi di origine con voli aerei, per 8 invece intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Nel fine settimana la Polizia di Stato di Venezia ha svolto controlli straordinari nel territorio, nella località balneare di Bibione. In particolare il personale del commissario di Polizia di Sicurezza di Porto Gruaro, della Guardia di Finanza, del gruppo di Porto Gruaro e della Polizia Locale di San Michele del Tagliamento si sono concentrati sulle verifiche della regolarità di alcuni pubblici esercizi. 5 le attività commerciali controllate, procedendo anche alla verifica dei titoli e delle licenze che in un caso sono risultate particolarmente carenti. Per le irregolarità amministrative riscontrate procederà con l'attività istruttoria di competenza la divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Venezia. Durante il servizio sono stati identificati circa 20 soggetti, di cui 10 stranieri. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, sono possibili disagi per incidenti in uscita Sacile-Est per entrambe le provenienze. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Centro e Desenzano verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto, attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres, nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 28 Porto Guraro Conegliano, sono possibili disagi per incidenti in uscita Sacil-Est per entrambe le provenienze. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Centro e Desenzano verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza. When I

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo dalla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Venezia traffico rallentato perché è intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova e code causate da un mezzo pesante in panne tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Inoltre, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso segnaliamo code in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Infine, sulla A4 Brescia-Padova, ancora per traffico intenso, rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. Oggi intorno alle 8 si sono verificati due distinti sinistri stradali nei comuni di Piazzola sul Brenta e a San Martino di Lupari. Nel primo incidente è avvenuto a Piazzola sul Brenta, dove il conducente di una Fiat 500, un 76enne del posto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito all'altezza delle strisce pedonali un ciclista di 52 anni, anch'egli residente in zona. Soccorso dal personale 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cittadella, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservato. L'altro incidente invece a San Martino di Lupari, lungo la strada regionale 53 via Castellana, dove una Volkswagen Golf condotta da un 24enne di Castelfranco Veneto, mentre procedeva da Castelfranco, giunta all'intersezione con via Dolomiti, ha impattato contro un motoveicolo Suzuki che viaggiava nel senso opposto di marcia, condotto da un 34enne di Bassano del Grappa. Il Centauro, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di Malgacimo a Rubbio di Bassano del Grappa per il soccorso di una persona caduta in un dirupo insieme al proprio cavallo. Le squadre sono arrivate sul posto dal distaccamento di Bassano del Grappa e hanno gestito la sicurezza dell'area di intervento. Il soccorso alpino con il medico del SUEM ha raggiunto i due e purtroppo ha potuto soltanto constatarne il decesso. Persona e cavallo erano scivolati per circa 300 metri. Sul posto anche i carabinieri. I vigili del fuoco sono stati attivati per un incendio ad un'autovettura a Gaiarine, nel Trevigiano. Sul posto è intervenuta la squadra proveniente dal distaccamento di Conegliano. I vigili hanno provveduto allo spegnimento dell'auto incendiata e alla messa in sicurezza dell'ambiente circostante, evitando quindi che le fiamme potessero intaccare la vegetazione circostante. Nuove risorse in arrivo per i comuni in provincia di Rovigo grazie allo scorrimento della graduatoria del Fondo Piccoli Comuni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini. Più di 500.000 di euro destinato alla manutenzione e alla messa in sicurezza della viabilità locale. Gli interventi interesseranno i comuni di Casalmassa, Gaiba, Bergantino, Crespino, con opere finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale. Così la deputata della Lega, Arianna Lazzarini. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste segnaliamo incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero si verificano lunghe code al momento di circa 6 km per un incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte, tra le 21 e le 5.30, per lavori sulla tangenziale di Mestre, lo svincolo della Miranese sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Don anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
2: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27 tenne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione Venezia dovuti a traffico intenso. Sempre per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera e rallentamente alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, sono in via di smaltimento le code formatesi per un incidente in direzione Modena tra Ala Avio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita. Radio Café.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Un nuovo botta risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo, è tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto, questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato la politica spagnola per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, e ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia. Quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione, e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 e domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che invece di affratellare un problema comune divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Café.
5: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, sulla tangenziale di Mestre sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Miranese e Marghera, e si rallenta per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo poi che lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in entrata verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Mi sento perso quando piove, cadono a gocce sopra il tuo maglione. Lancio i miei pezzi, lancio i miei guai, non mi emoziona neanche sto skyline.

In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Caffè.
4: Radio Caffè, Local News.
3: Local News.
5: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Si è conclusa la procedura di scelta della sede per i 95 candidati destinati alla provincia di Venezia riguardo le assunzioni in ruolo da scorrimento degli elenchi regionali per le diverse classi di concorso e tipologie di posto. Ebbene, nella graduatoria regionale per assunzione di 95 docenti di scuola secondaria risultavano presenti in totale 417 candidati, mentre per la provincia di Venezia erano disponibili 358 posti. Ora avranno 5 giorni di tempo per accertare o meno l'incarico della sede designata. Il Consiglio Comunale di Vigonovo ha approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari 2026-2028, confermando la solidità economica dell'ente con una serie di investimenti che supereranno complessivamente 1,3 milioni di euro. Di questi, 675 mila euro saranno finanziati con risorse comunali e contributi statali, mentre circa 700 mila euro deriveranno dagli accordi pubblico-privati inseriti nella variante 6 al piano degli interventi. Sono in corso questa mattina le operazioni di varo della passerella ciclopedonale che li affianca sul lato nord al cavalcavia San Marco, superando via Friburgo e la linea ferroviaria verso l'interporto. La passerella garantisce la continuità della pista ciclabile che affianca in tutto il suo percorso il tracciato del SIR 2. Il collegamento ciclabile si compone di due rampe in fase di realizzazione e di quattro campate in quota realizzate con elementi in acciaio prefabbricati che hanno una lunghezza variabile dai 28 ai 40 metri. Con un successivo varo, domenica prossima, verranno posizionate le altre due campate e realizzate le rampe di raccordo tra la pista ciclabile e il piano campagna con l'attraversamento in quota. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
4: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona serata dalla nostra redazione. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è attualmente regolare. Passiamo quindi subito ai cantieri in programma per questa notte. Tra le 21 e le 5.30 lo svincolo della Miranese e della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. Tra le 21 e le 6 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà invece l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè.
0: Aspetta un attimo.

0: la musica che ami da sempre. È solo qui, Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè.
1: Let me tell you.

0: garçon, on est là.
1: Radio Café.
2: Radio Café, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h04.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
3: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
2: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazze, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
4: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato. Decima personale agli europei, seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblaine. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
5: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
4: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Friedel Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Mrs. Jones.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 4 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali, migliora la vita.

0: Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.
1: Uma mensagem no dia.